0: Sena ke selma ya sale soto se hasanga makhubu ya medium wave FM. Ho medium wave re fumane ya ho 639 kHz le 469 meter band. Ho FM re fumane ya dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso tswelo pelo le thuto. Ke moqebelo wa la 19. Kgwedi ke a loetse selemo ke 2026 hoseng le dumediswa ke FASCO. Mbaza kinela metsotso yona e mmedi jwale ka morago rra ena ya bohlano, mme re tla fumana maruti mabuisetsa mojakisane ke ena ya tla re fa thahamiso. Ha o le tjena a re kene moyeng ntate.
1: Ntate ke a o dumedisa, mme ke re ho lona bamamedi dumela. Letsatsing la kajeno ke tla ho lona bamamedi ba batle. Oo, ho ke re ke tla ka ho lona ka lengolo la tshepo, lengolo le re fa maka. Oo, ho Morena Modimo wa ka, ke kopa ntate ya matla ohle o re fe matla re utlwisise hantle seo we lentse la hao le se buang. Tsatsing la kajeno re tlo bala ho tshenolo kgaolo ya bobedi temana ya leshome. Yona e baleya tjena, o se ke wa tshaba letho la tseo o tla tshwengwa ke tsona. Bona, diabolosi o se a tla kenya ba bang ba lona tirong koo, hore le lekwe, mme le tla ba le matshwenyeho a matsatsi a leshome. O tie ho isa lefung, mme ke tla o fa mothaka wa tlhogo. O motho e motle, momamedi e motle, motho e mong le e mong lefatsheng lena, esitana le ya tsebang hore o ikanne ho sebeletsa diabolosi, o ikanne, o tiisitse, o na le tiisetso hore o sebetsa le diabolosi. Fela le yena o ntse a batla ho kena mmusong ona wa mahodimo. O motho e motle, ha re sheba hore na tronko ena eo batho ba kenang ka ho yona ke ya mofuta ofeng, ena e tliswang ke diabolosi. E nngwe tronko ke ya lefu, tronko ya maswabi, tronko ya dillo, tronko ya bohloko, diketseletso, tronko ya ho ba ka hare ho dikoloto. E motho e motle, tronko ya ho lwantsha mosebetsing, tronko e leng hore e re tsamaise, tronko ya hore baamani le wena ba o lahlile, o setse o le mong, ha ona ya ho thusang. Motho e motle, lentswe lena la Morena Modimo le bua le rona le re o tiye ho isa lefung, mme ke tla o fa mothaka wa tlholo. Oho, le ha re ka fela ra swa lefatsheng lena, e ba re kena ka hare ho lebitla. Re a tseba hore ha re tiile ho Modimo, re a tseba hore ha re tshepile ho Jehova Jesu Kristi, moya o halalelang ho ka ho rona, ke tla fumana mothaka wa tulo. Hobane yena Morena o re tshepisitse.

Mamedi re metse tsenye le shimo re fogaletse gore ya botsilela. Ntla botlhoko mamedi e re se di mo go ntsa gore re ka metšini ya o lelang khaso ke ntshiwa tatola. Na le bitso la ka ke re Thabile Theko ke tlo obelala nane le la go bua taba moyeng ho seng ha ka jeno. Mo bane le kala la temo le kanetso ya dijo le phepo e ne pa etseng le phatlala ditse di tseo tsa dipeo le menontsa ho di uha isi le mo sa temo sa di kitse pedi le mashume a mabedi a metso e tsiletse mo ho le sa di kitse pedi le mashume a mabedi a metso e supile. Mo keng wa phatlala tsi ba ditaba ele boitukisetso ba temo ya le hlabula ho feta mona ho hlalositswe ha letsatsi la ho bulela thekiso ya dipeo ka pa di sebediswa tsa temo ele la mashume a mabedi a motse o monyeleng ka mantaha bekeng ena e tlang. Phatlalatso e supa ha theko ya menontsha boima ba di mashume a mahlano e tla ba dipakeng tsa lekgolo la maloti le mashume a mahlano a metso e mehlano le maloti a makgolo a mabedi. Ditaba tsena mamedi di tla nakong eo mmuso wa Lesotho ka lefapha la thibelo le twantsho ya dikoduwa DMA o sa tswa phatlalatsa pejana monongwaga gore go ka lebellwa dipula tse sa tlwaelegang le motšheso ka puso ya El Nino go tloga kgwedi.

My boo, Asher Raymond, I'm a tafelajolole Alicia Keys, barabe amu tutungi mashumabidi amezo meri farafato ora ena ya pedi. Bama wala hudima Amerika jenu, miyatlawa pulia kiri nukoteka ba mashumi. Ama gara ufela lukhonu, kajenu lena he, elila shonmese erobong, kwedin ena ya lwezi. Dipladi nile, labone mani le maupani, kibono risili, dinokali dinokana di phalla ka matla ana a haisale ana a haisale mba motho a tsapala o dumela go manta ha mane go tla bo le betere he mo bo mmentu di sompololo batle ba lokela ho ya di hlopeng ba lokela go khotlela sekolong jwalo he pula tsena ha etla be di fitile mpa la bogago monyatla wa pula o lebeletse o fitla jwalo dinokong tse mashume a tsheletseng hape le ha mpa mamedi o hopole ho bona go yena re ngwe yona ya El Nino go di nyena etlang ho lebelletswe mochiso le komello ina ya haisale ho tloa go di nyena etlang fela ho ya go di nyane ya boraro selemo sa ne se sa 2027 ke bana ba bulipi he ha ba dipopola ka dintho tsa bona di binoculars tsa bona di fono kekere ba shebela pele mane ho rona boemo ba lehodimo he botla ba ka tsela e le sebopeo sefe tlhokomediso e potlakileng bakganni le setšhaba ka kakaretso ba hlokomediswa ka ho kgaoha ha tselana ya nakwana dipakeng tsa tabola tseleng ya A1 moo ho ntseng ho lokiswa tsela setšhaba se koptswa ho sebedisa tsela ya mapoteng bakganni ba hlokomediswa ho emisa maeto a bosiu nakong ena e ka sitana le ho se tshele marokgong a kwahetsweng ke metsi tlhokomediso ena e tswa ke ofisi ya diphatlalatso ya mmuso ofisi ya diphatlalatso ya mmuso mamedi di tsholwile ka matla ana ha e sa le dipula tsena he ha re itlhokomeleng ha re tshela dikgohlwana dinoka le dinokana moo mohlomong ka bonagalang o sena marogo jwalo re bone gore re a itlhokomela re tshela ka tlhokolosi ena ya ha e sale la ntse re tlhokomediswa gore re se tshele jwalo marogong a kwetsweng ke metsi jwalo re baballe bophelo jwalo bophelo. Ha ke fetele moo.

0: di tsamaya jalo di rana concurrently
1: empa mo le tsona di rana
0: eh concurrently empa mo e bang di le motsena ha di rana concurrently mashwa ba be di le tsetse thago tse di lentse ding di ikemetse mo ho etsa la bang
1: eh hona le ka solo e nngwe e ka reng jalo ka ha yena re di rana concurrently o ka ba le ka solo e nngwe e ka reng di rana consecutively
0: oh so what's a very consecutive
1: is the very consecutive so di ka rana concurrently ile mona mo di tsamaha mmoho tsa rana consecutively mona mo jwale di yang ka tlhahlama ha re etse mohlala ka tsona tsena tse se mashume a mabedi a na hore neng re a regeng di etsa mashume a tsiletseng ka ofela jwale le mosa pele se nono le mosa pele se mashume a ma kae
0: a mabedi
1: ha e ba re ne pile di calculations se handle hore e tla ba dilemo tse 13 ka ho ya ka dilemo tsa ka trunkong re re ka maga lemo tse 13 jwale ho tla ka hlolo ya nene ya
0: tsethao
1: ya bubedi yani ya bubedi jwale o boetse o qala 13 yani ya dilemo hape le yona mongwe e ya ha qeta o qeta 13 yani ya dilemo hape ho boele ho tle ka hlolo ya nene ya boraro ho jwale ebe o ya 13 yani ya dilemo hape ke ha di rana consecutively ke ka tatella ha di jwalo di latella empa ha di rana concurrently di tloela hong di bile di tella hong ha di jwalo jale o no butse ka eno na le mod 20 jwale ka mogao tse thabo yes eno na le mod 20 ha ba di rana consecutively ka pa ka yona tatella ka mo ga di le mo tse 13 o tla boela a qala tsena tse tharo ha so ga nna wa kumana hore di kae sa le motse pedi ka pa mohlomong selemo le dikgwedi tse ha ho calculate ho ya ka hore na ka mane ka trunkong di calculate wa ka zela tofe ke na go nyu tindi rana consecutive ya di zwa
0: be ke nye tlang ke tlo lebella ka hlolo hape ho ba bela lo pla o nyam ka le ka le kgetheng elo e se le taba ena ha re utlwa e etsa hala e hlaha ge se ke ga e makalla hore ha ebo ha o thwe dilimo di mashwa mabedi qoso nya pele ya bobedi ya bogago empa o so thwe di tsa mammo elo motho o ka le motho mashwa mabedi fela ge se ke ga e makalla hore ke ntwe teng
1: a re se ga e makalla e se le ke tsela yo ka hlo di e manga yana di no kala o tsela era na consecutive nye concurrently e se le di tsa maela ho ha ha ona go ha di le di loto mantso di bala di le ngata jwalo ho handle ntle ho tla shejwa selemo se ka o dimo ho tse ba motho a ka di afula ke sona se o tla meang ho o seng ke hore ke sona se motho na tla ke sona di lema se motho na tla di qeta drunk tsena na se ka tlase di se di kena mahafing ana a sena se se hula se tsa ma mo di tsona di tsela ka hare ka
0: hey bana taba ena ya hlake motho o no tswa ke modikwa dikwa no re monna yo wa le mongwe o dula di motse mashume a tsheletseng ka mora le mati fela ha o thola o sheba wa fumana gore icon ga di mashume a tsheletseng di mashume a mabedi fela
1: ee jalentat ke mane mo o tla fumana batho ba bang ba bile ba makala gampa ke a tseba motho eno o a tlotse dilemo tse kana-kana jale ke eno o sa tswile o santse a tsamaya le gona
0: Ha ke le bo mangaka tsile monate.
1: Di go mohle mangaka.
0: Thank you mangaka.

0: did you meet her?
1: Charlie,
0: Mama, did you meet her? Le metso so ile shume fela le skoto hantle ka mora hora ena ya boraro. Ke tla mo kalo fela a itsa jolo ka hora ke Rex ha banye. Na waya waya. Ba o futhisa mora ho hanyane di le montsane sa bo 18. Ba tsaba mmino ka pa ba ho tsamba mamela mmino ha e batla ho jwetsa ditaba ka ena. Ke tene me kitchane mona. Sale o bapala dilemo tsena kaofela le sa selane la mabane ha ke kene ho tsena tsa marangrang ba banyalani mono ba merare ba matile ka loto ba dance tsetsa ona mmino ona wa mohlankana eno ba me di dumela Ya bohlano re tla lebe ya khutlo lena la re di lata mabotsela

le metsotso e sepileng fela le Scott hantle ka mora hora ena ya bone. Ketsa mohlankana a makalo ka Petshange a re fela sweet mama. Mangena ke nngwe e dipina tse ileng wa di mamela ho ntse ho la mamedi wa sama sa Soto le hona jwale tjena wa tseba e ntse e na le mollo. Mangena ya bohlano re tla lebeha kgutlo le nala re di lata mabotsaela. Ke boela reng ka mokgahlelo wa bobedi ebile lwa ho qetela wa lenaneo la ho kgaoa maseka.

0: Manuela?
1: Ah, so so ya ha di tsaga di le ka bona ka ga makanya.
0: Ke itebela ntate.
1: Thank you.
0: Thank you.

leshome le metso sepileng fela le skoto hantle ga re lebile mane horeng ya botshele ka jeno ha ke se sege ya we mo bale ho di mo kantle ka mona ka botsa di mabona like a tsa tlwa go thaha.

jalo le lona o hlela mane go reng ya bohlano go reng ya bohlano ga fetola ditaba mino na bo sile bo buta ba ho so e tsile tseng fela e setseng re lo be a khutla se hlele tsa selena la kajeno re tlabela re tsa hape ha modimantsa re bolokile hona kwa no salomen sala sotho ka lebitso ke sna te matsore ha be khotsa se chaba sa thisi.

0: go sena ha ke le motho ke motho nyana mokola empa ho atile le bitso mokola empa ho atile le bitso go sene ke ga mo ho mane wa se pupusa tshepe ho
1: haibo
0: ho le ho ya ya ho ya.

0: haji tuwa mwona jase sabeng. Haji tuwa mwona jase sabeng kwa na. Chisa yudo wana mi hayo so jinche chiri fwesi. Mba. Ho haring ho.
1: Eho.
0: Ho lolo.

sabeng kwana wa tseba di monati se sabeng di monati ngwe ba ne pula yana se sabeng di monati ngwe ba ne pula yana ye bona matha kha bo hai.

0: Ora, ué, burro.
1: Ô, aô, ô, anaô. Ô, na hajiri mundu jimutwana. Hajiri mundu jimutwana. Hajiri zuhu dongwa na habo isi. Na hajiri zuhu, hajiri zuhu, hajiri zuhu, tebo. O bona ma se ha bo hai o a o ho bana o